Celebramus missam de memoria Immaculati Cordis Beate Maria Virginis, cum prefazione prima de Beata Maria Virgine et prece Eucharistica prima.

Christe, Fili Dei vivi, risulta te patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam avundum vivificasti, libera me.